Sono i ceretani che a pocondato lene. Ia su stavro. Mon me le ne stavro che chier stavro che a fendi ciuciulomiti. All'asio mosso chiaroso. Navro chies, na halasia, na chiaraveni, pai foglia, panta cocifopula, pannola, vicchie che calzon dan sto clavi, monacos. Chiapo la cria, erhunde ulla tappugliato vasos, peccate stigle, speriste, iai donia, cialla pitini, che pagonia, apo ma criato un ceretane, che apo condato un lene, ia su stavro, che cristavro, che affendi cicilomiti. Ven me lene stavro, che cristavro, che affendi cicilomiti, monostavro me lene, monostavro.

sonates, sinfonies, quarteta, che sto megaro tonican, fazza mostra se portretta. O l'immarsi caldaroba di achilosti sravani, putan viassimi modistra me finezze che grami, me megalia dinamia sto tragudisti tis rock, to beriergo ma cuclo, che gnostose olus cor.